0: subito tutto raso.
1: Di
0: l'amor. Di lena il vento regno. Vanna e vapo. Tango karma. Ciaraba. Yuki, Yako, Yeriorot.
2: Congelo.